potrà serenare, no tendrà sul ciel supremo, della scoria sottilarsi, carne muerte e sussia.